0: Flaminsun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casa Micciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete

vi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero

0: listened.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Studio Radio. More music.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

Andate a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Pre.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rivela il Wall Street Journal.
1: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
2: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
1: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Studio Radio, we play the best all-time classics for your listening pleasure.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
1: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
1: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fium, Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
1: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale. L'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
1: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
2: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
1: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani, accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese. Con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
1: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
2: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
1: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
2: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Bukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Studio Radio, Original Classic.

0: è mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
2: La Russia ha annunciato di avere emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
1: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa, il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
2: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
1: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Araworth Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araworth Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araworth Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere la

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere

preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Sono le 13:01.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
1: L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
2: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
2: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo 2 italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
1: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. È accusato di tentato omicidio volontario.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
1: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
2: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
1: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
2: Ed è tutto, a più tardi. Disco party.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

0: ad Via Scatenardi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party, Disco, Funk and much more.

0: giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Disco Party from Tom Maltantolari 11. We play the best disco classics.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
2: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi. Disco Party, the return of the Disco 70.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha

0: Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party.
2: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
1: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
2: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notava. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, questo mercoledì noi puntuali arriviamo con Radio Web, è il momento di parlare di tecnologia alla radio. Noi quest'oggi vogliamo farlo e approfondire anche certi argomenti soprattutto legati alla sicurezza, quindi mettetevi comodi, dai, si parte.

0: Bene amici, io direi di partire con questa notizia perché è davvero curiosa. Insomma, quando parliamo degli occhiali smart, questa volta a finire nel mirino c'è Meta, perché è partita una vera e propria protesta contro questi occhiali e avrebbe raggiunto già le strade di Londra, dove sono state avvistate insegne piazzate strategicamente alle fermate dei bus per informare sui rischi per la privacy introdotti da questa categoria di dispositivi. Metodo scelto degli attivisti è molto d'impatto. È opera di un gruppo britannico che si fanno chiamare come Everyone Eats Elon. E attenzione, perché in una delle installazioni la testimonial, che è Kylie Jenner, si trasforma in una creatura del film Essi Vivono di George Carpenter, a seconda insomma del punto da cui la si osserva, accompagnata dal messaggio "stiamo sempre guardando". L'effetto quindi è molto suggestivo. In un altro punto della città c'è un manifesto che invece recita "la più grande innovazione nella tecnologia per i pervertiti dai tempi delle impermeabili", riferimento chiaramente alla possibilità di registrare tutto ciò che accade intorno a chi li indossa. E beh, un po' è vera questa cosa. Meta è a conoscenza del problema e del fatto che molti non si sentono a loro agio al pensiero che qualcuno magari li possa riprendere attraverso questi occhiali, e per questo avrebbe implementato un LED che si attiva quando in corso l'acquisizione di immagini o video. Esistono però dei metodi per manometterlo e l'azienda ora sta cercando, come si dice, di correre ai ripari. Beh, chi non ha mai visto Essi Vivono può rimediare con la versione integrale in streaming su YouTube. Il film non è, diciamo così, invecchiato benissimo dal punto di vista degli effetti speciali. Dopotutto sono passati quasi 40 anni, ma rimane comunque sempre un cult. Ecco, il messaggio di fondo di questa pellicola è forte, così come quello della campagna di protesta che è stata messa in campo dal gruppo Everyone Eats Elon, un nome che è tutto programma e attraverso un portale che ci pone una domanda: i militari potrebbero finanziare la ricerca di cure per il cancro, quindi perché, ecco, finanziano gli occhiali per i pervertiti? La risposta è piuttosto semplice, da ricercare soprattutto nell'esigenza di risollevare le casse di un gruppo che ha visto andare in fumo le ambizioni legate al metaverso, vi ricordate? E che ora intravede una possibilità di dominare il settore degli indossabili smart.
1: Well, it's

Continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché dovete sapere che la lotta alle baby gang e più in generale alla criminalità giovanile passa attraverso i social. Beh, non potrebbe essere altrimenti, perché è proprio lì e sulle app di messaggistica che spesso nascono e si alimentano i gruppi composti da chi poi puntualmente ritroviamo nelle pagine della cronaca nera. Il servizio centrale operativo della Polizia di Stato avrebbe coordinato un blitz che avrebbe portato già a individuare quasi un migliaio di profili inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Più precisamente sarebbero già 973, due dei quali segnalati alle autorità giudiziarie per chiederne l'oscuramento. Si tratta questa di una maxi operazione che avrebbe coinvolto 44 province italiane, incluse grandi città come Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Catania, Firenze e Genova. I numeri danno un po' l'idea dell'impatto. Si sarebbe arrivati all'arresto di 539 persone, 47 delle quali minorenni. I denunciati sono in totale 954, 703 invece i chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati, controllando circa 1182 immobili dove sono stati rinvenuti anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 di altro tipo, 95 oggetti atti ad offendere, dagli storditori elettrici alle bombolette spray urticanti. Ecco, tra i luoghi delle perquisizioni comunque ci sono anche strutture commerciali, piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. Beh, è una vicenda che comunque risolleva una questione di cui si è discusso molto nell'ultimo periodo, senza però arrivare ad alcuna presa di posizione o intervento normativo da parte dell'Italia, quella relativa all'età minima per accedere ai social. Il governo ha comunque già dichiarato di non voler introdurre alcuna legge in autonomia, mentre l'Europa punta quindi ad un ban per gli under 13 in assenza del consenso dei genitori. E quindi tra i paesi che si sono già mossi per conto loro c'è comunque il Regno Unito, che ha deciso di escludere dalle piattaforme tutti coloro che non hanno compiuto ancora 16 anni.

noi torniamo ancora dopo la musica ad occuparci di novità, e questa volta riguarda Signal, non molto usato qui in Italia, però questa novità ve la vogliamo riportare, perché fino ad oggi, ecco, se si voleva avere Signal, questa applicazione di messaggistica su due telefoni, servivano due numeri, un account, un telefono. Beh, la regola sicuramente è ferrea della messaggistica crittografata. Era possibile collegare l'iPad e il computer come dispositivi secondari, ma un secondo telefono Android? No. Era necessario registrare un altro numero o arrangiarsi. Beh, la più recente beta di Signal cambia questa regola. Si può collegare un telefono, un tablet Android al proprio account esistente come dispositivo secondario con la cronologia della chat sincronizzata. Ecco, quindi basta scaricare Signal dal Google Play sul dispositivo. Su un telefono si inizia il processo di benvenuto, ma invece di inserire il numero si tocca nel menu quello dei tre puntini che si trova solitamente in alto a destra e si sceglie collega al dispositivo. Ecco, su un tablet quindi si ritroverà direttamente un pulsante collega il tuo account. E il gioco, come si dice, è fatto.

siamo certo avari di sorprese quest'oggi nella nostra puntata, amici, perché adesso andiamo avanti, parliamo di Meta che continua a rincorrere i concorrenti con il lancio dei nuovi modelli di intelligenza artificiale. Alexander Wang, responsabile dei Super Intelligence Lab, avrebbe comunicato ai dipendenti che Watermelon avrà delle prestazioni simili a quelle di GPT-5.5 di OpenAI e nettamente superiori a quelli di Avocado, nome in codice di MuseSpark. Secondo la Reuters, Mark Zuckerberg avrebbe evidenziato che lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale procede ancora a rilento e, come noto, Meta aveva sviluppato i suoi modelli Llama 4 per cercare di ridurre il gap dei principali rivali. Ecco, il piano comunque è miseramente fallito in quanto le prestazioni erano molto inferiori. La versione più potente, appunto Behemoth, non è mai stata rilasciata perché i concorrenti avevano già annunciato dei modelli di più superiori. Mark Zuckerberg ha quindi deciso di spendere, diciamo, diversi miliardi per assumere i migliori ricercatori e creare i Super Intelligence Lab, che sono guidati dal 29enne Alexander Wang. Il primo modello si chiama MuseSpark, che all'inizio di aprile superava già Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro di Google, poi GPT 5.4 di OpenAI e Grok 4.2 di XA. I numerosi compiti, insomma, li svolgeva, la versione più piccola della serie, quindi ecco, sarebbero ora di sviluppo dei modelli più grandi e potenti. Uno di essi, proprio, dicevamo, è Watermelon. E durante un meeting con i dipendenti, Wong avrebbe comunicato che l'addestramento è ancora in corso, ma comunque attenzione perché già sembra offrire prestazioni molto superiori a MuseSpark e simili, insomma, un po' a quelli di GPT 5.5. Però diciamo anche che c'è GPT 5.6 che è lì, ci aspetta. Insomma, ci sarà una novità e quindi avremo forse nell'esecuzione di alcuni compiti, tra cui la scrittura di codice e la capacità agentica, come viene sottolineato in questo post su X, che sapranno fare la differenza.

0: Ebbene sì, carissimi Radio Web, anche oggi volge al termine in questo mercoledì. Noi ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre, il nostro contatto che sarà rinnovato domani. Vi aspetto sempre qua, alla solita ora, mi raccomando. Studio Radio.
1: Il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere la

provi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
1: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
1: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
1: In chiusura allo sport, il nuovo corso della Nazionale Italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della Federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura la politica italiana, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
1: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo iraniani nell'Iraq orientale.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no TAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
1: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
2: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, il nuovo corso della nazionale italiana, si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
2: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
1: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano, che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
2: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

0: Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 19:59.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classics.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Come se nulla fosse, è cominciato anche questo mercoledì sera. Buonasera, come state? Benvenuti al Disco City Live. Porca miseria, ricomincia a far caldo. Sono le 21 in punto di questo mercoledì 29 di luglio, lo dico anche per gli amici che ascolteranno eventualmente la replica dopodomani su Studio Radio, che comincerà però a partire dalle 20. Beh, insomma, fa caldino, domani invece giovedì farà caldissimo e venerdì una roba esagerata, così dicono, ma noi cerchiamo di lasciar perdere, far finta di nulla e rinfrescarci, non credo sia il caso, però con la nostra buona musica. Se la cosa vi interessa, sappiate che al Disco City Live questa sera ci sarà musica di tutto un po', ancora una volta, perché poi andiamo in ferie, per cui questo è l'ultimo appuntamento prima delle vacanze. Per due settimane il Disco City Live non andrà in onda, ricominciamo il 19 di agosto, regolarmente mercoledì 19 di agosto, ve lo ricorderò nel corso della puntata. Poi voglio ricordarvi anche che avete la possibilità di partecipare se volete inviando un messaggio WhatsApp al numero 348 45 31 700 oppure seguire la diretta attraverso la nostra chat sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. È tutto, grazie agli amici che sono collegati su Studio Radio, grazie agli amici che sono collegati su Radio Silver e chi sta prendendo posto nel nostro salottino musicale. Cominciamo subito!

anno il 1978 quando Joe Thomas ha abbracciato definitivamente la musica da ballo, la disco music. Qualcuno l'ha fatto prima di lui, però insomma diciamo che Joe Thomas è riuscito a fare delle cose fantastiche passando dal jazz, arrivando al funky jazz, poi alla disco più sfrontata. Ma questo è un discone disco, anche quello successivo del 79, ma questo è un gran bel disco. Avete ascoltato Plato's Retreat, Joe Thomas nel 1978, il disco City Live di questa sera comincia così. Voglio ricordarvi, come sempre, che alle 22.30 ci sarà l'appuntamento con i 30 minuti mixati dai DJ amici del Disco City Live. Sveleremo intorno alle 10 di chi si tratta questa sera. Per quanto riguarda il prossimo pezzo, restiamo sui pezzi che tirano radio, bellissimi. Questo è un 80.

quando si dice la classe non è acqua, beh, il caso è quello di Norman Connors, che nel 1980 se ne esce con questo album davvero bello, bello, bello. La voce femminile è quella di Ada Rita e il brano è ormai passato la storia, si intitola Take It to the Limit. Siamo già alle 21.08 del nostro Disco City Live, c'è il tempo per salutare un po' di amici. Saluto Riccardo, poi Marco il Bastia, saluto Mila che è con noi velocissimo stasera. Ma Marco il Bastia dice: sono arrivato per tempo perché non volevo stare in piedi nel salottino stasera. E Mila risponde: sono già seduto. Ma il Giampa, che salutiamo, scrive: piazzato pure io stavolta nelle prime file. I ragazzi dello Zoccolo d'Oro di Milano, Roby, Riccardo, Pepe, saluti i ragazzi di Fossombrone, Filippo e Gisella, il signor Steve, Nicola, Giorgio e Mario da Milano.

sempre per la classe Non è acqua, anzi sempre per la serie La classe non è acqua, iniziata con Joe Thomas e con Pretzels Refit, continuata con Norman Connors e Take It to the Limit, è arrivata Michael Jackson, di lui non c'è bisogno di dire proprio nulla. Ma la classe e lo stile che si sente in questo pezzo, che è contenuto in Off the Wall, che si intitola Burn This Disco Out, è quella di Rod Temperton, leader degli Heat Wave, questo songwriter inglese che ha fatto la fortuna degli album dal 1979 in poi, i 3-4 album più famosi, i due album a dire la verità, questi in modo particolare più famosi Michael Jackson in quel periodo. Il grande Rod Temperton stava a Lugano, stava negli anni, dalla fine degli anni 80 ai primi anni 90 era a Lugano. Questo lo so per certo perché me l'ha detto uno che ci abitava di fianco e mi ha detto: ti rendi conto che vicino a casa mia ci abita Rod Temperton? E io gli dissi: ma hai idea che tu sei il figlio di Mina?

questo è un disco di quelli che si sentiva spesso, più o meno in quel periodo. Il disco è del 78. Questa è la versione dell'album, si sentiva molto anche la versione del mix. Damon Harris con il brano che si intitola It's Music. Colgo l'occasione allora per salutare, il Giampa l'ho già salutato, ma devo salutare anche Ottavio, che giustamente saluta tutti i poltronari del Disco City Live. Un saluto a tutti i poltronari di Disco City. Là della cosa politica, ma lo so che non è così. È legata alle poltroncine del nostro salottino musicale.

questo è un disco miracolato, nel senso che è stato recuperato e pubblicato a cavallo tra il 2020 e il 2021. Ricordo che c'era il Covid ancora, una roba del genere. In quel periodo sono i Transport, l'album è del 79, sono quattro pezzi però. E questo è quello che dà il titolo all'album, disco Fantasyland per i Transport. Allora, rispondo a Ricky, sì, era Massimiliano Pani, figlio di Mina, venne in radio a presentare il suo album omonimo, era credo il 90 o il 91, e abbiamo più chiacchierato di musica, musica nera soprattutto, lui grande appassionato di quella musica, tra l'altro a mio avviso grande musicista, molto bravo e bella persona. Ad un certo punto comincia, ah sì, tu conosci tutto di Rod Temperton, e ho detto, beh no, conosco tutto, fa, ma sai che abita vicino a casa mia?

Transport nel 79, il prossimo piccolo passo indietro 78. No, non è 78, è 75.

45ino di quelli buoni, lato A, lato B, due brani buoni entrambi da usare in qualsiasi occasione, per noi ovviamente. Harlem River Drive, il brano si intitola Overtime ed era il 1975. Ecco invece che è in arrivo il brano del 1978 che io stupidamente ho saltato, per colpa mia, ho schiacciato semplicemente il pulsante sbagliato. Una volta non si schiacciava il pulsante sbagliato, era difficile mettere il disco sbagliato, sai com'è?

questi fanno parte dei miei amatissimi, li abbiamo sentiti più volte. Hanno fatto due album, poca roba, due album molto belli, 78 e 70, forse 7. Sono i Voltage Brothers, il brano si intitola Working Together. Allora, il Bastia scrive: a me una volta è capitato di togliere il CD sbagliato, cioè quello che stava suonando, si vede che mi ero sconcentrato. E io ho risposto dicendo che a me, a dire la verità, succedeva davvero spesso. Mica una volta sola. Anche in radio, ogni tanto toglievo il disco che stava andando. Che succedeva? Rimanevo così come un pirla, non facevo altro che aprire il microfono, dire quattro cazzate e poi nel frattempo cambiavo il disco. Cosa vuoi fare? Allora, era il 78, per quanto riguarda il prossimo invece, torneremo al 1977. Vi ricordo che questo è l'ultimo appuntamento prima delle vacanze. Quindi questo è l'ultimo, due settimane di vacanza e ci risentiamo in diretta regolarmente il 19 di agosto.

che cos'era Dennis Coffey, riusciva a fare della musica da ballo senza banalizzare la sua musica. Straordinario in questo era il 77, il brano si intitola Free Spirit. Dunque, altra cosa da ricordarvi è che al termine dell'appuntamento di questa sera ci sarà poi la pubblicazione della playlist dei brani che stiamo ascoltando sull'apposita pagina in www.discocity.it, la replica dopodomani su Studio Radio alle ore 20. Ah, poi volevo ringraziare e salutare un amico, Luca Valentini, il quale mi ha invitato ieri in diretta su una nota televisione marchigiana, TVRS. Abbiamo parlato di radio dell'anno, cioè il 76, quando le radio sono state legalizzate, le radio che erano pirata, quelle private, diventeranno da privata, da pirata a privata. Una cosa molto carina. Un saluto a Luca. Poi la prossima è del 1979. La mettevo a manetta in quel periodo perché andava. Non andava da matti, non era dappertutto, ma era un pezzo che aveva un bel tiro.

Brown era avanti come pochi, perché questa è musica inglese, loro sono inglesi di Hot Chocolate. Nel 1979, con l'uso sapiente, sapientissimo dei synth, avevano già messo le mani avanti. Per loro era già, o meglio soprattutto per Earl Brown, ne sono sicuro, erano già gli anni 80. Mindless Boogie, pubblicato su Rack, questo era il mix del 1979. Dovevo dire una cosa? Non mi ricordo più. Boh. Però qui mi stavo facendo una domanda su questo pezzo degli Hot Chocolate che dura 6 minuti e qualcosa, no, 8 minuti e 56, e mi diceva rimangono 8 minuti e 56. Ho detto, la vuoi vedere che salta per aria tutto? Invece no, sono io che non ci vedo più. E c'è scritto troppo piccolo il tempo lì, time, c'è scritto troppo piccolo, non lo leggo. Ah, mi fanno delle facce qua, non ci leggo. Fino lì, lo so che sono 60 centimetri, ma non ci leggo bene. Ripeto, ho una certa età, che ne so, magari torno dalle ferie che sono anche più vecchio. Hot Chocolate, le 21 e 38, no, le 21 e 39, dì la verità. Fino alle 22.30 la parte parlata del Disco City Live di questa sera, poi il Disco City Mix. 30 minuti mixati della nostra musica, tra virgolette, dai DJ amici del Disco City Live.

L'album si intitola, se non ricordo male, Pinball, forse Pinball Wizard, ma poi faccio casino con gli U, figurati. Cook County, il brano si intitola Funky Get It, esce nel 1979.

che si trova in giro è praticamente impossibile, la si trova nelle compilation, perché sennò, a parte che ci vuole il fucile, puoi portarseli in giro 45 giri così. Pare sia del 79, si intitola Getting Lucky, Panama Gold.

di un francese. Avete ascoltato la versione estesissima ad opera di Tom Moulton di un neanche tanto classico degli Chocolates del 1975. L'album era Brasil, se non ricordo male, Brasil. Poi nel 1977 lo ha smanettato Tom Moulton, lo hanno riproposto ed è uscito così. El Caravanero.

Lo dicevo io che saremmo tornati in quel di Philadelphia, l'abbiamo fatto con i Touch of Class. È il 1976, se ne escono con un album meraviglioso, nel quale è incluso questo brano che si intitola You Got to Know Better. Boh, sapete che facciamo? Siamo arrivati quasi alle 10. Ci ascoltiamo un capolavorone del 1975.

ci voleva uno con il coraggio di Bob James per proporre la cover di una cover, di fatto. Perché anche, diciamo, quella che scambiamo spesso come l'originale, cioè quella di Bizet, dal quale appunto Bob James ha fatto una sorta di replica, una vera e propria cover moderna come piace a noi. In realtà anche quella di Bizet era la cover di una danza tradizionale antichissima francese. Farandole meravigliosa nel 1975 era Bob James. A proposito di francese,

sempre visto Cerrone come un tipetto un po', diciamolo francamente, tamarro, insomma. Aveva anche così, anche proprio visivamente, faceva delle cose bellissime, ma un po' tamarro. Però quando nel 78 se n'è uscito con The Music of Life, ho ritirato tutto. No, sei uno che ci prende, no, sei uno che ci prende. Cerrone con la bellissima Music of Life. Le 22:06 minuti, è il momento di svelare il DJ amico del DJ Live, che questa sera si produrrà nei 30 minuti missati a partire dalle 22:30 e sarà Frambo.

anche questo è uno di quei 45ini che è praticamente impossibile trovare. Quando li trovi costano un occhio della testa. Vantage Point con All Nighter, il 1978. Rispondo a quei due che mi hanno scritto attraverso un messaggio WhatsApp, vi ricordo il numero 348 45 31 700, la settimana scorsa, dopo che abbiamo ascoltato i Funky con Sweet Funky Music. Vi ricordate, vi dicevo che gli autori erano gran parte dei membri del collettivo musicale francese di Arpadis, o Arpadis che dir si voglia, erano Ceccarelli, Chanterot, Padovan, Pesin, però era una cover di loro stessi, perché l'originale uscì, vi avevo spiegato per radio, uscì nel 1975. Eccola qua.

capito, questa è la versione originale, cioè quella che sempre loro hanno fatto, ma 2 anni prima, cioè nel 75, come CCPP, cioè Ceccarelli, Chantero, Padovan e Pesin. Il brano si intitolava Primitive Soul, poi diventato Sweet Funky Music nella versione cantata edulcorata, diciamo così, di tutte queste sfumature importanti funky jazz. L'intero album è un funky jazz molto bello, il disco è molto conosciuto. Bene, che cosa posso dirvi a questo punto? Vado a letto? No, ma... senti come spingo. Questi francesi però delle volte, porca miseria. Dunque, arrivati così alle 22:14, ancora una 15 minuti da passare insieme? Allora il prossimo torniamo al 74.

anche il dottor Rocchi. Era ora, ma dove è stato tutto questo tempo? Poi si lamenta, dice che ha il tavolo prenotato, vuole entrare nel salottino, nel posto migliore, sai com'è, capito? Questi qui, questi che hanno i soldi, capito? Ciao Dario, un piacere saperti con noi. Questo era il momento, la fase pre-disco, era il 1974, Golden Year per eccellenza, con i Choice 4 e il brano che si intitola The Finger Pointers.

Rizzle con Gonzales, era il 1975. Sai com'è? Il signor Rocchi se ne va in giro dicendo ma io sono amico dei disc jockey, sai com'è? L'ultima volta è accaduto nel cos'è? Il 2008-2009. C'era una serata di quelle del Disco City. C'era pieno di gente. E un mio amico caro, che però aveva davvero alzato il gomito. Io ero in console. E davanti alla console c'era il buttafuori, ok? Lui si è avvicinato e voleva venire su il console. E il buttafuori non lo faceva, lui diceva: ma io sono amico dei disc jockey. Allora il buttafuori mi ha lanciato un'occhiatina e io ho fatto un cenno e lo ha accompagnato alla porta. Non vedevo l'ora di poter fare una roba così. Gonzales, Rizzle.

uscì come 45 giri nel 74, non ebbe gran successo. Poi in un certo momento i produttori di questo brano degli 11th Hour, Lady Marmalade, andarono da Bert de Coteau, che stava realizzando l'album delle Label, il nuovo album delle Label. Dice: senti pa, perché non mi prendi questo pezzo qua che secondo lui è carino? E Bert de Coteau disse: perché no? Ma poi mi manca il bagnino. E dice: guarda, magari lo mettiamo sul moscone intanto che andiamo a fare i salvataggi. Allora, quando poi esplose la versione delle Label, lo inserirono nell'album successivo, 11th Hour con Lady Marmalade. Questa è la versione originale del 1974. Beh sì, comincia con lo scoppio, però poi tutto va a finire in un bel niente di fatto, capito? Perché questi qua sai com'è.

dico ogni tanto. Da Mamma Africa bisogna pur passare, no? E quindi con Watch Out nel 1978 Johnny Astro. Ma mica è finita, abbiamo ancora un po' di minuti da passare insieme.

0: questo è uno che la musica l'ha portata ad un altro livello. Gene Harris nel 1974 con Higaboom, brano col quale concludo la parte parlata del Disco City Live di questa sera. Poi vado in vacanza 2 settimane, ci risentiamo il 19 di agosto. Ok? Quindi per 2 settimane niente Disco City Live. Playlist tra poco pubblicata nell'apposita pagina in www.discocity.it, replica dopodomani, venerdì ore 20 su Studio Radio. Grazie anche agli amici che ci hanno seguito attraverso Radio Silver e tutti gli amici del nostro salottino musicale. È il momento del Disco City Mix, 30 minuti mixati da Frambo. Grazie a tutti, buonanotte e buone vacanze.
1: Disco City Mix.
2: Al mixer DJ Frambo.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90.

0: a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party.
2: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, in questo mercoledì noi puntuali arriviamo con Radio Web, è il momento di parlare di tecnologia alla radio. Noi quest'oggi vogliamo farlo e approfondire anche certi argomenti soprattutto legati alla sicurezza, quindi mettetevi comodi, dai, si parte.

bene amici, io direi di partire con questa notizia perché è davvero curiosa. Insomma, quando parliamo degli occhiali smart, questa volta a finire nel mirino c'è Meta, perché è partita una vera e propria protesta contro questi occhiali e avrebbe raggiunto già le strade di Londra, dove sono state avvistate insegne piazzate strategicamente alle fermate dei bus per informare sui rischi per la privacy introdotti da questa categoria di dispositivi. Metodo scelto degli attivisti è molto d'impatto. È opera di un gruppo britannico che si fanno chiamare come Everyone Eats Elon. E attenzione, perché in una delle installazioni la testimonial che è Kylie Jenner si trasforma in una creatura del film Essi Vivono di George Carpenter, a seconda insomma del punto da cui la si osserva, accompagnata dal messaggio "stiamo sempre guardando". L'effetto quindi è molto suggestivo. In un altro punto della città c'è un manifesto che invece recita "la più grande innovazione nella tecnologia per i pervertiti dai tempi delle impermeabili", riferimento chiaramente alla possibilità di registrare tutto ciò che accade intorno a chi li indossa. E beh, poi è vera questa cosa. Meta è a conoscenza del problema e del fatto che molti non si sentono a loro agio al pensiero che qualcuno magari li possa riprendere attraverso questi occhiali, e per questo avrebbe implementato un LED che si attiva quando in corso l'acquisizione di immagini o video. Esistono però dei metodi per manometterlo e l'azienda ora sta cercando, come si dice, di correre ai ripari. Beh, chi non ha mai visto Essi Vivono può rimediare con la versione integrale in streaming su YouTube. Il film non è, diciamo così, invecchiato benissimo dal punto di vista degli effetti speciali. Dopotutto sono passati quasi 40 anni, ma rimane comunque sempre un cult. Ecco, il messaggio di fondo di questa pellicola è forte, così come quello della campagna di protesta che è stata messa in campo dal gruppo Everyone Eats Elon, un nome che è tutto programma e attraverso un portale che ci pone una domanda: i militari potrebbero finanziare la ricerca di cure per il cancro, quindi perché, ecco, finanziano gli occhiali per i pervertiti? La risposta è piuttosto semplice da ricercare, soprattutto nell'esigenza di risollevare le casse di un gruppo che ha visto andare in fumo le ambizioni legate al metaverso, vi ricordate? E che ora intravede una possibilità di dominare il settore degli indossabili smart.

continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché dovete sapere che la lotta alle baby gang e più in generale alla criminalità giovanile passa attraverso i social. Beh, non potrebbe essere altrimenti, perché è proprio lì e sulle app di messaggistica che spesso nascono e si alimentano i gruppi composti da chi poi puntualmente ritroviamo nelle pagine della cronaca nera. Il servizio centrale operativo della Polizia di Stato avrebbe coordinato un blitz che avrebbe portato già a individuare quasi un migliaio di profili inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Più precisamente sarebbero già 973, due dei quali segnalati alle autorità giudiziarie per chiederne l'oscuramento. Si tratta questa di una maxi operazione che avrebbe coinvolto 44 province italiane, incluse grandi città come Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Catania, Firenze e Genova. I numeri danno un po' l'idea dell'impatto. Si sarebbe arrivati all'arresto di 539 persone, 47 delle quali minorenni. I denunciati sono in totale 954, 703 invece i chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati, controllando circa 1182 immobili dove sono stati rinvenuti anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 di altro tipo e 95 oggetti atti ad offendere, dagli storditori elettrici alle bombolette spray urticanti. Ecco, tra i luoghi delle perquisizioni comunque ci sono anche strutture commerciali, piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. Beh, è una vicenda che comunque risolleva una questione di cui si è discusso molto nell'ultimo periodo, senza però arrivare ad alcuna presa di posizione o intervento normativo da parte dell'Italia, quella relativa all'età minima per accedere ai social. Il governo ha comunque già dichiarato di non voler introdurre alcuna legge in autonomia, mentre l'Europa punta quindi ad un ban per gli under 13 in assenza del consenso dei genitori. E quindi tra i paesi che si sono già mossi per conto loro c'è comunque il Regno Unito, che ha deciso di escludere dalle piattaforme tutti coloro che non hanno compiuto ancora 16 anni.

Noi torniamo ancora dopo la musica ad occuparci di novità, e questa volta riguarda Signal, non molto usato qui in Italia, però questa novità ve la vogliamo riportare, perché fino ad oggi, ecco, se si voleva avere Signal, questa applicazione di messaggistica su due telefoni, servivano due numeri, un account, un telefono. Beh, la regola sicuramente è ferrea della messaggistica crittografata. Era possibile collegare l'iPad e il computer come dispositivi secondari, ma un secondo telefono Android? No. Era necessario registrare un altro numero o arrangiarsi. Beh, la più recente beta di Signal cambia questa regola. Si può collegare un telefono, un tablet Android al proprio account esistente come dispositivo secondario, con la cronologia della chat sincronizzata. Ecco, quindi basta scaricare Signal dal Google Play sul dispositivo. Su un telefono si inizia il processo di benvenuto, ma invece di inserire il numero si tocca nel menu quello dei tre puntini che si trova solitamente in alto a destra, e si sceglie collega il dispositivo. Ecco, su un tablet quindi si ritroverà direttamente un pulsante collega il tuo account. E il gioco, come si dice, è fatto.

siamo certo avari di sorprese quest'oggi nella nostra puntata, amici, perché adesso andiamo avanti. Parliamo di Meta, che continua a rincorrere i concorrenti con il lancio dei nuovi modelli di intelligenza artificiale. Alexander Wang, responsabile dei Super Intelligence Lab, avrebbe comunicato ai dipendenti che Watermelon avrà delle prestazioni simili a quelle di GPT-5.5 di OpenAI e nettamente superiori a quelli di Avocado, nome in codice di MuseSpark. Secondo la Reuters, Mark Zuckerberg avrebbe evidenziato che lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale procede ancora a rilento e, come noto, Meta aveva sviluppato i suoi modelli Llama 4 per cercare di ridurre il gap dei principali rivali. Ecco, il piano comunque è miseramente fallito, in quanto le prestazioni erano molto inferiori. La versione più potente, appunto Behemoth, non è mai stata rilasciata perché i concorrenti avevano già annunciato dei modelli di più superiori. Mark Zuckerberg ha quindi deciso di spendere, diciamo, diversi miliardi per assumere i migliori ricercatori e creare i Super Intelligence Lab, che sono guidati dal 29enne Alexander Wang. Il primo modello si chiama MuseSpark, che all'inizio di aprile superava già Cloud Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro di Google, poi GPT 5.4 di OpenAI e Grok 4.2 di XAI. I numerosi compiti, insomma, li svolgeva, la versione più piccola della serie, quindi ecco, sarebbero ora di sviluppo dei modelli più grandi e potenti, uno di essi proprio, dicevamo, è Watermelon. E durante un meeting con i dipendenti, Wong avrebbe comunicato che l'addestramento è ancora in corso, ma comunque attenzione, perché già sembra offrire prestazioni molto superiori a MuseSpark e simili, insomma, un po' a quelli di GPT 5.5. Però diciamo anche che c'è GPT 5.6 che è lì, ci aspetta. Insomma, ci sarà una novità e quindi avremo forse nell'esecuzione di alcuni compiti, tra cui la scrittura di codice e la capacità agentica, come viene sottolineato in questo post su X, che sapranno fare la differenza.

Ebbene sì, carissimi, Radio Web anche oggi volge al termine in questo mercoledì. Noi ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre, il nostro contatto che sarà rinnovato domani, vi aspetto sempre qua alla solita ora, mi raccomando.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete

una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat,

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.